0: un po' la vita del pacio, diciamo, no? Che dorme quelle 4 ore ed è bello pimpante. Io ci sto provando, non so mai se arriverò ai suoi livelli. Perché dico questo, ieri ero al concerto dei Deep Purple, meraviglioso, devo dire, saluto tutti gli amici e le amiche presenti. E tra l'altro ho detto ovviamente ieri sera che sarei stata qui in diretta, quindi quanti di quelli che erano presenti oggi alle 7.53 sono già svegli, perché magari, insomma, quindi hanno dormito pochino anche loro, Grandi emozioni comunque, stupendo, top, è una carica incredibile. Detto questo, quindi se ci siete battete un colpo, il colpo sarebbe il messaggio. Ok, DJ, sono qui presente anch'io. Bene, detto questo, siamo prontissimi dunque per continuare, per proseguire nel nostro appuntamento. 3332 688 688. Vai.
1: Ma buongiorno. Io sto andando al mare. Però il mare, questo è un po' strano. C'è un tavolino, dei fornetti, una fresa, dei colori, dei gel, delle mani, delle unghie. Boh, è un mare un po' strano, non so. Io vado però.
0: Beh, è un po' particolare, amica. Grazie però per la descrizione, che di solito, sai, ci mandano la foto. Provo a mettere proprio a descrivere il mare così come l'hai descritto tu. Cioè proprio ti senti la sensazione di essere lì. Brava amica, una buona giornata. Poi ne approfitto anche per salutare Jessica, che ci manda una foto, se non sbaglio è un vigneto, e sveglia dalle 5 per lavorare con il fresco, mi dice tra virgolette. Sì, perché una volta si dice, oh, ora inizio a fare le cose presto, soprattutto in estate, perché così c'è fresco e poi arriva il caldo. Però effettivamente un po', Jessica, come ho pensato io questa mattina uscita dalla porta di casa, dico mamma mia, già adesso un'umidità del genere, cioè aiuto. Va bene, quindi dice, poi mi rintano il fresco, la carissima Jessica, e quindi dai, buon lavoro anche a te, ecco, un abbraccio cara Jessica. 3332 688 688, ritorniamo tra pochino.

0: casa rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Mattinata firmata Radio Company, ancora la vostra voce, vai Pacio.
1: Io al lavoro vado a vedere gli altri che vanno al mare.
0: Lo so, non sei l'unico. Allora tra poco torno con tutti i vostri messaggi.
2: Radio Company Time.
0: Da pochi passate le 8.
3: Breaking news. Gli Stati Uniti hanno completato la settima notte consecutiva di attacchi in Iran, prendendo di mira infrastrutture, depositi e siti radar. Immediata la risposta della Repubblica Islamica, che ha lanciato un'offensiva a tutto campo contro le installazioni militari USA in Kuwait, Bahrain, Giordania, Arabia e Qatar. Andy Burnham è il nuovo leader del partito laburista britannico. L'ex sindaco di Manchester è stato proclamato alla guida del Labour dopo le dimissioni di Starmer. Da lunedì guiderà il governo di Carlo III. Il gioielliere Mario Roggero si è costituito ieri nel carcere milanese di Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l'omicidio di due rapinatori a Grenzane e Cavour, Cuneo, e come un ergastolo spero nella grazia, ha dichiarato il 72enne. Arriva la giornata più calda della terza ondata di afa sull'Italia, oggi bollino rosso in 16 città, ma sono previsti anche temporali, allerta gialla in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche. Lo sport ai mondiali è il giorno della sfida per il terzo posto di fronte Francia e Inghilterra, domani la finalissima Spagna-Argentina. Per la Formula 1, nelle ultime libere a Spa, miglior tempo per Antonelli su Mercedes, quarta la Ferrari di Hamilton. Breaking news.
4: Spot. Tonello presenta 80 Festival, la seconda data del Summer Tour. Domenica 19 luglio, ore 21:30, Mirano Summer Festival, a Mirano Venezia. Le emozioni degli

0: Concessionaria ufficiale Sport Equipi CHX.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

mattinata in nostra compagnia. Io sono Michela J, come c'è il nostro Gianluca Pacini in questo 18 luglio. Allora saluto Claudia, che lei dice, perché prima parlavo per l'appunto del mega concerto dei Deep Purple ad Est ieri sera, quindi chi c'era, chi è già sveglio dopo insomma aver vissuto grandi emozioni. Allora Claudia era tra quelli presenti, quindi presente, vado a lavoro dopo un super concerto. Grande Claudia, una buona giornata anche a te. Cos'è? Va bene. Allora restate con noi, perché abbiamo tanti altri messaggi anche di ascoltatori e ascoltatrici che ci ascoltano dall'estero, ok? Così sondiamo un attimo anche quelle che sono le temperature, non solo qui, ma quelle che ci sono all'estero.

terra, Caribe Bay, un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: mattinata, questa è Radio Company. Io sono Michela J, con me c'è anche lui.
1: Proprio lui. No, lui, aspetta, perché con lui è partito. No, non c'è Re Carlo, non vorrei.
2: Ciao a tutti!
1: Ciao, no, volevo dirci Gianluca Pacini questo 18 luglio. Allora, perché abbiamo messo questa, perché lui ha fatto partire l'inno per l'appunto, perché ci scrive Giorgia, ok? Buongiorno da chi va ascolta dall'estero, qui sono quasi le 7 e io porto fuori il cane prima che sia caldo, quindi Inghilterra l'ondata di caldo non molla, ci scrive. Io sono contenta, gli inglesi meno, buongiorno a tutti. Allora, ma tipo, col suo bellissimo Bruno, che mi ha mandato una foto meravigliosa. Ma senti Giorgia, più o meno, così per farci un'idea, siccome c'è scritto che sono quasi le 7, ormai saranno anche le 7 più o meno da quando ci ho iscritto, qualche minuto fa insomma, tipo la temperatura, così per farci un'idea, lì tipo a quest'ora più o meno, così a naso, quanti gradi ci sono? Per capire, perché effettivamente sì, non è che si è molto abituati a questa temperatura, ecco, per dire, anche all'estero immagino, Va bene Giorgia, un grande abbraccio a te e a Bruno. E poi vado a salutare anche chi ci scrive, Sandro, Vittoria e la Patti.
3: Open Gangnam Style.
1: Cos'era? Perché così deglutito giustamente, respiro un attimo. Ah, buongiorno Michela, ci scrivono. Stamattina partenza alle 7:15 da Treviso, direzione Cavallino Treporti con la famiglia per una toccata e fughe in giornata. Primo bagno dell'anno, hai capito? Buon primo bagno dell'anno allora, A Sandro, Vittoria e Patti, un grande abbraccio anche a voi. E vedo anche tantissimi altri messaggi che stanno continuando ad arrivare. Saluto anche Chiara di Mestre, che è presente all'appello come tutti i weekend. In questo 18 luglio sta continuando, perché lei ci aggiorna, no? Lei è una scrittrice, quindi sta proseguendo con il suo secondo romanzo, Ferie molto più avanti. Va bene Chiara, forza, che comunque stai portando avanti una tua grande passione, e quindi quello ovviamente è una grandissima cosa, una grandissima emozione. E quindi un grande abbraccio carissima Chiara. Va bene, detto questo, facciamo così, noi continuiamo nella nostra mattinata firmata a Radio Company. Poi se ovviamente volete unirvi al resto della community di Radio Company, c'è questo numero che dovete comporre, a cui mandare un bel messaggio, anche WhatsApp vocale ovviamente, al 333 2688 688, e ascolteremo, leggeremo i vostri messaggi. Nel frattempo in arrivo Shaggy.

vacanze per molti, eh? Secondo me alcuni sono già tornati, infatti mi ha scritto guarda Gia, le abbiamo già fatte, altri insomma sono ancora un po' lontanine. Nel frattempo però l'aggiornamento da stanno arrivando

0: temperatura. E va bene, ma non volevo sondare questo, cioè non pensiamoci, almeno rinfreschiamoci pensando ad altro. Vabbè, una bella immagine, non lo so, di una montagna innevata. Solo per... Paccio, ti funziona l'immagine visiva? Sì, grazie, perché c'è il clima qua dentro, ti funziona, grazie tanto. Prova tu a star fuori, a lavorare fuori. Va bene, 333, potremmo farlo. Ti metto fuori a te, così ci dai gli aggiornamenti in tempo reale. 333-2688-688, torniamo tra poco.
1: Buongiorno, principe!
0: Buongiorno, grazie. Week and go! Radio
2: Company! Spot! Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
3: Scusa,
2: auguri,
3: scusa, pure a te. Che cosa stai facendo?
2: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
3: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
2: E chi sono?
3: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
2: Sì.
3: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company, anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti, che saremo noi due.
2: Vabbè,
3: comunque,
2: mi sono dimenticato di dire una cosa. Auguri, Salvatore!
3: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il Companyversario.
4: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
6: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
7: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

John Newman direttamente dal 2013. Questa è Radio Company. Ancora una buona mattinata da me, Michela J. Saluto anche Christian di Porcia che dice buongiorno. Sveglio dalle 3.15 per la raccolta di rifiuti. Ne approfittiamo ovviamente per salutare tutti gli amici e le amiche al lavoro anche in questo 18 luglio

Company, state ascoltando la Joy in diretta come sempre in questa mattinata fino alle 11 in questa prima parte. E poi saluto anche il nostro Gianlu alla parte tecnica, il nostro Pacini. Sto dicendo Pacciotto perché ormai ho 80 nomi qui dentro. Il Gianlu in questo 18 luglio 2026, esatto. Ma sai che questa cosa, questo qua mi sta diventando un po' un intercalare ormai, caro Paccio, anche quando sono da sola, sotto la doccia, fuori la doccia, mi parte sta roba. Non so se sia normale, l'estate che sta battendo forte, credo, però vabbè. Sentite, facciamo così. Allora, io vi lascio ancora quello che è il nostro numero, ok? Per mettervi in contatto con la G e il Paccio e anche il resto, insomma, degli amici e amiche di Radio Company, è il 333-2688-688. E poi di cosa parleremo? Ve lo spoilero? No. E Paccio dice di sì. E io, non lo so se ve lo voglio spoilerare o no. Allora, c'entra l'Italia e c'entra l'Inghilterra. Però non parliamo di mondiali, ovviamente. Ritorniamo tra poco.

luogo magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: Company in questo 18 luglio. Ancora una buona giornata da Michela J, dal nostro Jimbo. Alla parte tecnica parlavamo di abbinamenti strani culinari che fate, e allora torniamo a sentire la vostra voce, vai.
1: Ciao, sono Camilla.
0: Ciao.
1: E sto andando al mare. La stranezza che mangio sono le patatine col gelato. Ciao.
0: Ciao, ciao, una buona giornata. Allora sì, effettivamente anche prima parlavamo dell'abbinamento delle patatine con yogurt e lei col gelato, vedi? Va bene, detto questo, tra poco ritorno con i vostri messaggi, quindi c'è ancora tempo per raccontarci la vostra stranezza dal punto di vista di abbinamenti in cucina. Nel frattempo sono le 10:02.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Tegnu e Beach, Chioggia, Venezia.

Allora, attenzione, perché stiamo parlando di abbinamenti strani che fate di solito quando mangiate qualcosa. Magari non è ovviamente all'ordine del giorno, magari lo facevate in passato e adesso vi è un po' passata questa cosa. Di solito quando eravamo più piccoli azzardavamo un po' cioè le varie merende, diciamo, no, che inventavamo. Comunque partiamo proprio dagli abbinamenti strani, che però a voi piacciono tantissimo. E poi non è detto che magari siano strani, sono strani solo agli occhi magari degli altri. Allora, vado a salutare un nostro ascoltatore che ci scrive: guarda, una cosa che a me piace mangiare è la coppia ferrarese con l'anguria. Allora, perché tu, Jimbo, sai cos'è la coppia ferrarese? È un tipo di pane molto buono, quindi se ti capita, è tipico, se ti capita assaggialo, e quindi con l'anguria. Ma a proposito di anguria, prima parlavamo fuori onda di abbinamenti strani, ma senza volere è un abbinamento strano è quello che ha fatto Jimbo praticamente a colazione questa mattina. Voi penserete: cosa avrà mai mangiato di strano? Lui ha abbinato praticamente l'anguria, quindi restiamo del team anguria, con, non tanto con il pane, ma con lo yogurt alla banana. Quindi questo, insomma, è stato il suo abbinamento di questa mattina. Va bene, 333-2688-688, i vostri abbinamenti strani, che ci potete ovviamente raccontare anche live con un bel messaggio WhatsApp vocale. A tra poco.

0: Company, una buona giornata, un buon weekend qui su Radio Company da Michela J. Stiamo parlando di stranezze, abbinamenti che insomma quando mangiate vi guardano con due occhi grandi, guardate, vi dicono ma che state mangiando, e invece a voi piacciono un sacco, like praticamente gourmet. Ecco, allora volevo un attimo indagare quali erano questi piatti, magari qualche ascoltatore o ascoltatrice si rispecchia nei gusti di altri, capito, e viceversa. Poi ogni tanto anch'io mi ricordo qualcosa e vi aggiungo le mie stranezze, ma nel frattempo sì, sentiamo la vostra voce, vai.
1: Ciao Miki. Ciao. Allora, premettendo che a me non piacciono i primi, okay. Cioè non è un cibo che mangio regolarmente, cioè non mi piacciono proprio. L'unico primo che mi piace, sì, che mangio volentieri, sono i tortellini, mm-hmm, cotti pochissimo, cioè okay, proprio mezzo secondo in acqua bollente, conditi con l'olio e il limone fresco. Stop, non mangio altro. Buonissimi, da provare, ve li consiglio.
0: Ok, io di solito con l'olio sì, però non avevo mai aggiunto il limone. Proverò, poi ti dico, ok, qual è il risultato. E poi ancora, vai.
2: Il nostro abbinamento particolare, sì, è zuppetta con Coca-Cola e pane. Anch'io, e zuppetta con ginger e pane.
0: Ecco, quindi questo è l'abbinamento praticamente della nostra ascoltatrice. E poi ancora, ciao Radio Company, ci scrivono: sono Lucia, ho 10 anni, i miei abbinamenti strani di cibo sono panini al prosciutto cotto con patatini in sacchetto, che va molto tra l'altro, eh? E dopo i dolci mangio subito salato senza bere niente in mezzo. Mi dicono che sono strani, ma a me non sembra così strano. E allora, per noi non sono strani, infatti sono tipo gourmet, capisci? 3332 688 688, tra poco torniamo con i vostri messaggi. Nel frattempo, in arrivo Damiano.

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Tommaso Paradiso, che ho avuto veramente la fortuna di vedere il 14 luglio, concerto meraviglioso al Bassano Music Park. Quindi saluto anche tutti gli amici che erano presenti. Vi riconoscete? C'eravate? Ditelo, mandateci un messaggio, così condividiamo magari l'esperienza, l'emozione anche che abbiamo vissuto durante il concerto. Detto questo, 333-2688-688, stavamo parlando di abbinamenti strani. E allora sentiamo, vai.
1: Ciao Company.
0: Jimbo, sì?
1: Allora, io l'ho assaggiato una volta e non mi ha fatto impazzire, però un abbinamento strano che faceva sempre mia nonna era mangiare il latte con la polenta.
0: Ah, è vero,
1: e,
0: è
1: logicamente,
0: vero.
1: La polenta brustolita, quella del giorno dopo, e colazione mia nonna mangiava latte e polenta. Ciao Company.
0: Sì, lo facevano, tra l'altro, non sei la prima persona, ma anche mi sai, miei nonni, anche mio papà deve avere niente, Jimbo mi dice anche Heidi, ma mangia veramente Heidi. Sarà, poi vado a indagare perché non mi fido di te Jimbo, te lo dico così. Comunque sì, era una colazione, è come tipo il pane e biscotto dentro il caffè latte, no? C'era anche quella come variato, un po' di zucchero sopra, va bene. Allora, ci sta ritornando la fame, nel frattempo alle 10:30 minuti. E poi allora, ancora tanti altri messaggi che stanno arrivando. Allora, tra poco li sentiremo in diretta su Radio Company, però mi piace perché c'è un ascoltatore che ci ha scritto: guarda, ciao a tutti, lavoro nella ristorazione da sempre, dopo aver sentito tutti i abbinamenti non accetto più critiche sui piatti, sappiatelo, ecco. Cosa vuoi farci, amico? Comunque dai, sono abbinamenti strani che, di cui stiamo parlando per l'appunto, per condividerli, magari anche qualcun altro si ritrova in questo, dice: ah, oh, no, ma anch'io lo faccio, oppure anch'io lo facevo quando ero più piccolo, più piccola. Va bene, ne parliamo tra poco.
2: Week and go. Radio Spot.
3: Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
4: Scusa,
3: auguri,
4: scusa, pure a te. Che cosa stai facendo?
3: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
4: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
3: E chi sono?
4: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
3: Sì.
4: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company, anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti che saremo noi due.
3: Vabbè.
4: Comunque,
3: mi sono dimenticato di dire una cosa. Auguri Salvatore!
4: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il Companyversario.
5: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
6: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
7: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
8: Mauro Tonello presenta 80 Festival, la seconda data del Summer Tour. Domenica 19 luglio, ore 21:30, Mirano Summer Festival, a Mirano Venezia. Le emozioni degli

0: Johnson Rigueira.
1: Vamos a la playa.
0: Festival per la chiusura di stagione del Mirano Summer Festival. Maxi schermo nell'area Bacari per chi vorrà seguire la finale dei mondiali.

0: Bash featuring AFA65. Questa è Radio Company, una buona mattinata in nostra compagnia con me Michela J, con il nostro Jimbo alla parte tecnica. Stiamo parlando di abbinamenti strani e veramente, cioè, ce ne state mandando uno dietro l'altro, fantastico. Tra l'altro conoscere anche cose nuove che non abbiamo mai sperimentato. E allora sentiamo, vai.
1: Buongiorno, buongiorno. A me piacciono le patatine sulla minestrina in brodo e gli spaghetti con maionese e ketchup.
0: Mamma mia, qua secondo me c'è il nostro amico il ristoratore, gli abbiamo dato un colpo di grazia praticamente. E poi
2: ciao company, sì, sono sì. Filippo e una di Vicenza e un altro abbinamento: le patatine fritte con la Nutella. Ciao.
0: Ecco, vedi, questo non l'avevo mai provato, non so come sia, sono gusti però, noi ascoltiamo, non critichiamo assolutamente, accogliamo i messaggi che ovviamente arrivano, come, cioè, anch'io ve ne ho parlato prima delle mie stranezze, voglio dire, e quindi condividiamo assieme tutte le stranezze del mondo, vai, dei nostri abbinamenti strani culinari per l'appunto. Allora, ancora tanti messaggi stanno continuando ad arrivare, io vi ricordo quello che è il nostro numero a cui potete mandare il vostro messaggio, che è il 333-2688-688. Nel frattempo ovviamente la nostra mattinata prosegue e quindi Radio Company sempre con voi.

Radio Company, una buona giornata da Michela J. Allora, stiamo parlando di abbinamenti strani e quindi saluto direttamente da Verona a Mariana che ci scrive: ciao Michi, allora a proposito, qua ci agganciamo a un messaggio vocale che era arrivato prima da un nostro ascoltatore che dice: guarda, a proposito della polenta, il famoso polenta e latte di cui parlavamo prima, guarda, quando eravamo piccoli dai nonni, finché stava bollendo, era ancora liquida, mettevamo nelle tazze, la mettevamo e mangiavamo con lo zucchero sopra, capito? E poi a proposito di sempre abbinamenti strani, a me piace l'anguria con formaggio salato, visto che l'anguria mi è regina oggi, mi par di capire, per quanto riguarda gli abbinamenti strani. Tu metti l'anguria e attorno ci fanno yogurt, ci fanno qualsiasi altra cosa, mi par di aver intuito così, dai vostri messaggi, ma anche dal Jimbo mood, dal Jimbo style. Va bene, detto questo, 333-2688-688 prosegue la nostra mattinata con noi, ovviamente i vostri messaggi, e tra poco ne scopriremo delle altre. E come?

0: dito nella piaga, questa è Radio Company, ancora una buona mattinata in nostra compagnia. Ancora un messaggio, sentiamo la vostra voce, vai Jimbo.
1: Eccomi, allora, sì. Cetriolo, dici. Melone, sì, feta, noci e prezzemolo. Buonissimo, e condito prezzemolo. Solo ed esclusivamente con un goccino di olio. Buonissimo, ciao. E poi, un'altra cosa, okay. Se volete.
0: Dici, dici.
1: Un abbinamento bellissimo, una centrifuga con spinaci, lime e menta.
0: Di
1: seta e rinfresca. Ciao.
0: Ok, ciao, grazie a te, insomma, per aver condiviso ovviamente i tuoi abbinamenti. Allora, si chiude qui quello che è il capitolo degli abbinamenti strani in cucina. Grazie ovviamente a tutti voi che avete

0: detto la vostra, grazie anche da chi è con noi presente fin dal primo minuto, insomma dalle 7.30 di questa mattina. Adesso la mattinata ovviamente prosegue qui su Radio Company in questo 18 luglio 2026. Tra l'altro però un congratulazioni da fare a chi? Attenzione a Fedez e a Giulia, sua compagna Giulia ovviamente, perché insomma Fedez è diventato papà per la terza volta, è nato giovedì Edoardo Lupo, quindi congratulazioni ovviamente ai neogenitori, insomma Fedez e Giulia. Detto questo, io per oggi finisco qui, però vi auguro un buon proseguimento in questo sabato e l'appuntamento con me, Michela J, è domani con Domenicando dalle 10 alle 13. E adesso invece linea all'informazione direttamente dalla nostra redazione, è in arrivo Egidio Ferrante.
1: Radio Company Time.
0: Sono le 11 in punto.
1: Radio Company News.
2: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 11 di Company News. Nuova notte di attacchi americani in Iran, nel mirino depositi di armi sotterranee e infrastrutture militari, almeno tre le vittime. Immediata la reazione di Teheran che ha colpito basi USA in Kuwait e Bahrain. I Pasdaran parlano di americani morti in Kuwait. Due petroliere avrebbero preso fuoco nello stretto di Hormuz, ma Washington nega. Un attacco con droni ucraini ha colpito un centro logistico a Okhotsk, provocando 7 morti e 24 feriti. Nelle stesse ore la regione di Mosca è stata bersagliata da oltre 370 droni, la maggior parte dei quali abbattuti dalle difese antiaeree. Prima notte in carcere a bollate per Mario Roggero. Il gioielliere si è costituito dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso nel 2021 due rapinatori in fuga nel Cunese. Chiedo la grazia a Mattarella, ha dichiarato, ritenendo la sua condanna un'ingiustizia. La polizia di Padova ha arrestato un cittadino romeno di 26 anni per maltrattamenti e sfruttamento della prostituzione. L'uomo avrebbe picchiato la moglie incinta al quinto mese, costringendola a prostituirsi e isolandola. La donna è riuscita a chiedere aiuto in un bar dopo l'ennesima aggressione. Arriva la giornata più calda della terza ondata di afa sull'Italia. Oggi bollino rosso in 16 città, ma sono previsti anche temporali. Allerta gialla in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche. E dopo un mese di caldo anomalo, la prossima settimana si prevede un calo di almeno 5 gradi. Lo sport, calcio, ai mondiali è il giorno della sfida per il terzo posto di fronte Francia e Inghilterra. Domani la finalissima Spagna-Argentina. Per la Formula 1, nelle ultime prove libere a Spa, miglior tempo per Antonelli su Mercedes. Quarta la Ferrari di Hamilton, più indietro Leclerc. Oggi le qualifiche. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it, scarica l'app.
1: Radio Company.

0: That's What I Want. Lui è Lil Nas X qui su Radio Company. Amici, buongiorno. Benvenuti.
1: Ciao.
0: Anche questa settimana sono qui per il sesto giorno. Ci sarà mai il giorno di riposo per noi?
1: Per noi non esiste il giorno di riposo, perché noi facciamo il lavoro più bello del mondo. Quindi,
0: vero,
1: com'è che dice il detto? Quando fai quello che ti piace, non lavorerai mai un giorno della tua vita.
0: Allora, ed non è esattamente
1: qua,
0: proprio sì, così, però diciamo che
1: è quello che credono gli altri quando gli diciamo che quando ci chiedono che lavoro fai tu, faccio la radio. E lo dico.
0: E l'altro lavoro vero?
1: L'altro lavoro vero, ma ti pagano per parlare in radio. Eccoci,
0: certo,
1: qua.
0: E sì, è strana la cosa che ci paghino, perché tra l'altro io e te veramente la combinazione, l'algoritmo stamattina ha messo Joe e Sisma insieme, perché ormai tutto lo decide l'algoritmo,
1: sì,
0: non siamo più noi, cioè non c'è più un essere umano a decidere qualcosa dentro questa radio.
1: Ma
0: lo sapevi?
1: È un algoritmo che funziona bene o funziona male secondo te? Questa è una bella domanda.
0: Allora, se ci stiamo sulle palle io e te, funziona male.
1: Fortunatamente no, purtroppo andiamo d'accordo su molti,
0: sì,
1: argomenti.
0: Andiamo d'accordo. Soprattutto uno.
1: Soprattutto uno, tra i quali purtroppo diciamo alcuni di questi non possono essere menzionati in radio.
0: Come
1: però
0: no?
1: Possiamo
0: come
1: farlo
0: no?
1: Capire, possiamo,
0: sì,
1: farlo capire,
0: esatto,
1: con delle parole,
0: per
1: che
0: esempio,
1: assomigliano.
0: Io sono uno che sta aspettando la fibra a casa ed sono uno che ama molto la fibra.
1: Ah, la fibra pure,
0: sì,
1: tu.
0: Sì, la vedi? Fibra, sì.
1: Ah,
0: e l'ho detto anche ieri, sì sì, sono un ragazzo che ama molto la fibra perché, e la vorrei a casa ma non ce l'ho.
1: Sì,
0: tu la sai la mia storia della casa mia, l'ho già raccontata ormai, lo sanno
1: una
0: tutti.
1: Una casa senza fibra,
0: Una casa senza fibra. Ho una cassettina della fibra,
1: fibra.
0: A 30
1: sì,
0: metri, ma
1: certo,
0: inutilizzabile per me.
1: Ma arriva un tecnico che te la porta di solito.
0: Non
1: la
0: può portare la fibra,
1: fibra.
0: E quindi
1: che poi i tecnici si fanno pagare per
0: sì,
1: la fibra.
0: Sì, esatto, esatto. E quindi rimango senza fibra.
1: Capita.
0: E il mio motto è senza fibra per tutta la vita. Sì.
1: Io ce l'ho la fibra a casa, non funziona benissimo, purtroppo. Diciamo che è una fibra così, una fibretta.
0: Ma sai che anche Rino Gaetano inizialmente aveva fatto il testo di
1: Gianna
0: con
1: sì,
0: ma stanotte la festa è finita, non c'è più la fibra.
1: Sì, esatto.
0: Hai capito?
1: La fibra, esatto. Va bene, dai, a parte questo grande, diciamo, inizio per questo sabato 18 di luglio. Buon giorno a tutti voi, fino alle 14 insieme. Joe Sisma, salutiamo Michela. Ciao Michela.
0: Quante ore hai dormito questa notte?
1: Quattro orette e mezza. Ho avuto da fare ieri sera, ho lavorato, quindi eccomi qua, amico mio, con la faccia più sveglia che potrai vedere.
0: Beh,
1: sentire soprattutto.
0: Vabbè, ma in qualche modo quando non riesci tu ci sono io, non c'è
1: grazie
0: problema. Dai che si parte!

0: Magnetic su Company 11:19, ancora buongiorno, 18 di luglio, Joe e Sisma fino alle 14 insieme. Allora, un paio di una menzione.
1: Sì, una menzione
0: d'onore.
1: Allora, cominciamo a dire che ultimamente a Milano qui in Italia stanno venendo dei bei concerti.
0: Certo.
1: Partendo da Bruno Mars, l'ultimo eclatante, perché
0: assolutamente
1: lui veramente è un alieno in terra, nel senso che è pazzesco.
0: Molto bravo, però ieri appunto agli Ideas all'ippodromo il grandissimo Bad Bunny.
1: Sì.
0: Bellissimo anche Bad Bunny, che tra l'altro ha fatto un concerto incredibile. La parte più bella del concerto, secondo me, è entrare dentro a questa casita, no? La casita che si trova in un posto X dell'area, della venue. E mi faceva molto ridere perché qualche ora prima del concerto c'era il tutorial su come farsi notare per poi poter accedere effettivamente alla...
1: Certo.
0: In pratica devi adocchiare un tipo, che è lui poi a scegliere fondamentalmente le persone che andranno all'interno di questa casita. Lo dovevi adocchiare, dovevi farti vedere sul pezzo, magari dovevi essere anche una ragazza, perché purtroppo poi cade anche lo stereotipo, ben vestita in quelli che sono poi gli outfit tipici portoricani. Quindi come ci si veste da portoricano?
1: Non ne ho la più pallida idea, ma...
0: E poi potevi andare nella casita, bellissimo, cavolo.
1: Ma allora ti chiedo,
0: sì,
1: dopo lo show che ha visto protagonista Bad Bunny con il pendolo...
0: Scusa,
2: devo metterlo.
1: Bravo. Dopo lo show di Bad Bunny con il pendolo al vento.
0: Ecco il pendolo al vento, l'hai visto anche tu il pendolo, eh?
1: Quante avranno voluto in realtà entrare nella cassetta?
0: Allora, è stato oggetto di discussione in realtà questa cosa, perché quando lo fa Elodie e gli uomini scrivono, allora a quel punto giustamente c'è sdegno. Aspetta.
1: Vogliamo veramente
0: volevo farlo di sabato.
1: Sì, vogliamo farlo di sabato.
0: Allora, c'è lo sdegno.
1: Mauro Tonello a berci gli spritzi, credo, in Toscana, quindi non c'è. Ascolta,
0: esatto,
1: sto scherzando, ciao Mauro.
0: Ciao Mauro, non ci stai ascoltando, vero? Vabbè, comunque in ogni caso, sdegno totale quando ci sono situazioni dove artista a caso Elodie si esibisce sul palco, magari anche in maniera fin troppo provocatoria, e poi ci sono dei commenti da parte di uomini che sono totalmente imbarazzanti.
1: Vero?
0: Ma io non ho visto nulla di così tanto diverso sotto i posta di Bad Bunny, amici miei. E c'erano anche delle ragazze,
1: Ma perché fondamentalmente, secondo me, un po' alla fine ci accomuna quello. Poi alla fine vi vorrei ricordare, ragazzi, che i social network di oggi, di quelli sono stati creati alla fine per conoscersi tra sesso opposto, poi alla fine anche tra sesso uguale.
0: Ma io non approccerei mai dicendo vorrei farmi ingravidare da te, capisci?
1: No, sono d'accordo con te, anche se, allora, che dire... Sì, è vero, sono d'accordo con te, ci dovrebbe essere questa parità.
0: Certo,
1: nel senso di, se i commenti li fa un uomo, dovrebbero andare, anche se a volte l'uomo si spinge oltre
0: a
1: questo.
0: Sì, purtroppo no, noi siamo veramente da questo punto di vista una brutta razza, su questo sono completamente d'accordo, però ribadisco,
1: però,
0: ho letto dei commenti scritti da ragazze sotto i post di Bad Bunny, dove ad un certo punto ho detto, sì, vabbè raga, ma un minimo di dignità.
1: Dignità, sono d'accordo. Quante di voi, si farebbero un giro in giostra con Bad Bunny?
0: Ma pure io, te lo dico, me lo faccio
1: davvero?
0: Certo, sono per entrare nella casita. Ti suono la tromba che non hai idea.

0: sono i Suga Babes con Freak Like Me qui su Radio Company, le 11:29 minuti. Amici, buongiorno, io e Joe fino alle 14 insieme, sì. E abbiamo un vocale di chi sta viaggiando, sta esatto. andando da qualche parte, sentiamo.
1: Ciao ragazzi, ciao Amici Company, in partenza direzione Piancavallo per la seconda tappa del campionato italiano FIDA di Nordi Walking Agonistico.
0: Cosa hai detto?
1: Ciao ragazzi, buon weekend a tutti, sarà una grande figata. Ciao ciao ciao ciao, da Antonello.
0: Ciao Antonello.
2: Non abbiamo capito, però vabbè, figo.
0: Negli ultimi anni stanno lasciando sport che neanche noi sappiamo, però in ogni caso ciao e buon divertimento. E visto che ci siamo, allora ne approfittiamo per chiedervi dove siete, cosa fate oggi. Io voglio sapere.
2: Esatto, magari un messaggio vocale al 333-2688-688, tanto noi vi accompagniamo ovunque voi siate e soprattutto potete dirci anche quali sono i progetti per questo caldo weekend.
0: Anche perché esattamente è proprio molto molto caldo, quindi o si sta rintanati in casa col climatizzatore acceso,
2: ottima
0: oppure
2: idea.
0: Magari si va in montagna oppure al mare, comunque questo poi è orario aperitivo, quindi non so cosa state facendo esattamente.
2: Esatto, magari ci si stuzzica qualcosina, esatto. Vabbè, così.
0: 333-2688-688.
3: Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro da quanto tempo.
4: Scusa, che cosa stai facendo?
2: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
4: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
2: E chi sono?
4: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
2: Sì.
4: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company, anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti che saremo noi due.
2: Vabbè, comunque, mi sono dimenticato di dire una cosa.
3: Auguri Salvatore!
4: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il companiversario.
5: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
8: Mauro Tonello presenta 90 Festival The Summer Energy Tour. Sabato 25 luglio a Rosolina Beach Music, Piazzale Europa a Rosolina Mare. In console DJ Nick per ballare i grandi successi anni 90. Super ospite live con tutte le sue hit. Ice MC.

0: alle 14 insieme in questo sabato 18 di luglio. Allora sì, stiamo chiedendo delle cose.
1: Allora, in realtà una, l'hashtag di oggi è Where are you? Cioè dove siete proprio? Semplicemente geolocalizzatevi. Anche se volete anche semplicemente mandarci la posizione di dove siete e magari eventualmente spiegarci cosa state facendo, ma giusto perché siamo curiosi, perché noi qui siamo...
0: Lavoriamo.
1: No, siamo all'interno di questo studio che non ci dà la percezione di tutto quello che sta accadendo fuori, quindi siamo curiosi di sapere dove siete. Prima un ascoltatore ci ha mandato un messaggio dicendoci che sarebbe andato a Piancavallo a fare uno sport che non avevamo capito, ma adesso ce lo spiega.
0: Sentiamo un po' che dice.
2: Il Nordic Walking è uno sport, è una camminata con i bastoncini.
1: Esatto.
2: Quando vedete quelle persone che camminano con i bastoncini,
0: sì, fanno le scalate, dai.
2: In realtà c'è anche la versione agonistica, quindi sono i campionati di velocità e anche di tecnica. Ciao a tutti ragazzi e grazie di tutto. Siete fantastici, vai Radio Company.
0: Grazie. Che bello, allora, però anch'io vorrei provare a fare questa cosa in maniera agonistica.
1: Ti devo dire una cosa. Io c'avevo una mia amica che lo faceva, sì. E lo faceva in pianura, quindi lo faceva intorno a casa nostra.
0: Ok.
1: E in realtà, adesso non offendetevi, ma sembri un po' scemo, perché devi fare questo sorta di movimento, quindi se non è molto naturale, quindi come una camminata normale.
0: Stai dando della scema alla tua amica.
1: No,
0: vabbè, era un po' scema, ti stava sulle palle.
1: Nel senso che se ti metti a farlo ti senti anche tu un po', cioè, capito?
0: Se sei in pianura sì, però se sei in una montagna forse
1: viene
0: più
1: fatto,
0: senso.
1: So che viene fatto anche in pianura, comunque. Ah, okay, vabbè, Nordic Walking, quindi divertitevi ragazzi. Poi
0: abbiamo Lilia.
3: Finite le ferie, siamo già di ritorno. Che brutto. Va il bene, mare, dai. Era bellissimo.
0: Ma dov'è?
3: Mi sono proprio rilassato.
1: Infatti.
3: Ciao ragazzi, mi siete mancati.
0: Ciao Lilia.
1: Ciao Lilia. Poi c'è chi ci scrive, per esempio, scusa, Roberto, che ci manda una foto. Qui si raccoglie patate, tuberi.
0: Ok, cioè, bene.
1: Specifica tuberi.
0: Tuberi, perfetto. Va bene. Se,
1: nei campi, poi, visto il caldo di oggi, Marisa, perché non fare 4 biscotti? Ma per un'amica molto speciale.
0: Brava Marisa, poi se ti avanza qualche biscotto, portalo qui in radio. Che ti aspettiamo.
1: Sì.
0: 3332688.
1: Volevo salutare anche Franco e Tiziana che ci mandano una foto. In realtà loro ci stanno ascoltando dalla spiaggia.
0: Sì.
1: Ma ci state ascoltando dal telefono o da una radio tradizionale?
0: Secondo me dal telefono, dal tutto telefono. Con l'applicazione, amico mio.
1: Va bene, divertitevi al mare.
0: Eh sì, scaricate quella di Company anche per tutti gli altri, che così potete ascoltarci ovunque voi siate, no?

0: in questo sabato 18 di luglio, per esempio?
1: Per esempio, c'è chi ci scrive: hola chicos, los escucho con Alexa. Quindi ciao ragazzi, vi ascolto con Alexa.
0: E a proposito di spagnolo, abbiamo sempre Fabio, anche lui, che dice: ciao da Fabio, Erika e Matteo, vi stiamo ascoltando dalla spiaggia La Pinta in vostra compagnia.
1: Che sarebbe?
0: Tenerife, amico mio.
1: Porca miseria.
0: Hai visto quanti soldi che c'hanno i nostri ascoltatori?
1: Porca miseria,
0: hai visto?
1: Il grano.
0: Grandissimi.
1: E poi saluto Pasquale, ciao, mi fate gli auguri per i miei 49 anni, tanti auguri Pasquale.
0: Grandissimo Pasquale, poi anche info di servizio, amico mio, perché noi siamo un po' come un'altra grande radio, Autostrade per l'Italia, allora tanto vale.
1: Prego.
0: Tanto vale sentire un po' di aggiornamenti.
2: Ciao,
0: va?
2: Radio Company, Pier Mario al lavoro.
0: Ciao.
2: Sulla A4, sì, direzione Venezia, all'altezza più o meno Grisignano, traffico abbastanza
1: regolare,
2: insomma, tutto sommato scorrevole.
0: Grazie Pier
2: Mario. Ciao e grazie della Company, buona giornata a tutti.
1: Già,
2: ciao.
1: Perché...
0: ciao Pier Mario, puoi, ciao, farlo, puoi farlo ogni giorno più o meno verso mezzogiorno?
1: Sì, a quest'ora.
0: Perché
1: più
0: mi
1: meno
0: piace,
1: ci sta.
0: No. Sì, c'è traffico, però tutto sommato,
1: si
0: tutto
1: va
0: sommato fattibile.
1: Tra
0: dai.
1: L'altro questo non è ancora il weekend, quello brutto brutto, il weekend prossimo sarà quello del l'esodo, perché da bollino nero.
0: Davvero?
1: Sì, è l'ultimo weekend di luglio, normalmente molti partono e quindi sarà da bollino nero per le strade, quindi state attenti, non è ancora il momento, questo weekend è ancora tutto scorrevole, ma da weekend prossimo,
0: diciamo, grande stereotipo per quanto riguarda il nostro paese, dall'ultima di luglio fino, certo, a post Ferragosto inizia la strage, ecco.
1: Noi siamo degli abitudinari e dei tradizionalisti, vabbè.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Mark and Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope, quando manca un minuto a mezzogiorno.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News.
3: Prima notte in carcere a bollate per il gioielliere Mario Roggero. È stata dura, avrebbe detto al suo avvocato Marcolini, che stamattina lo incontra all'interno dell'istituto. E stamattina è entrato nella casa di reclusione anche Matteo Salvini e due deputati della Lega. E Giorgia Meloni torna sulla questione della sicurezza, incontrando nella questura di Roma gli agenti della capitale e di Milano.
4: Quella libertà non esiste senza sicurezza, quella sicurezza non esiste senza di voi. Penso che valga la pena di ricordarlo, soprattutto in un momento come questo, nel quale nel dibattito spesso si dice che sulla sicurezza non si fa abbastanza, delle volte sembra che non si faccia niente, no? E chi lo dice non conosce il vostro lavoro.
3: Fine settimana ancora con il caldo asfissiante in gran parte dell'Italia, oggi il picco di calore 16 le città da bollino rosso, domani saranno 14, in Sardegna raggiunti i 47 gradi,

0: Domenica, soprattutto lunedì, atteso un calo termico. Calcio: sta per calare il sipario sul mondiale più lungo della storia, domani New Jersey, l'attesa finale tra Argentina e Spagna, penultimo atto stasera, sfida per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra. È tutto da Nicola De Muro.
1: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Giovedì 23 luglio, Mauro Tonello presenta 80 Festival Summer Tour. Il ritorno a suoni di marca, nel cuore della città di Treviso. Come sempre, balleremo sotto le stelle i successi degli anni 70 e 80. In console, Harry Morri DJ. Sul palco show.

0: Waves, il remix è quello di Robin Schulz. Alle 12:08, amici, buongiorno da Joy Sisma. Ancora due buongiorno. Ore da passare insieme fino alle 14. Ma adesso
1: vorrei parlarti di una cosa, perché ne sta venendo fuori quasi un caso nazionale. Allora faccio un parallelismo
0: tra cosa?
1: Tra adesso sentirai, adesso capirai. Allora faccio un parallelismo, parto da qua, parto dal cinema. Ragazzi, voi lo sapete che quando si va al cinema si spendono molti soldi anche di cibo, quindi popcorn,
0: bibite, certo, eccetera. Sì.
1: Quindi c'è qualche furbetto ogni tanto che porta dentro il panino,
0: ciao
1: qualcosa
0: papà
1: da mangiare.
0: Ciao.
1: Ecco,
0: da bambini, ciao papà, con i pacchi di popcorn presi al supermercato. Sì,
1: ma noi sappiamo che non si fa, però è una sorta di arma di difesa che adottiamo, perché sennò si spenderebbe tra biglietto e tutto quanto, alla fine te ne esci fuori con 100 euro spesi in una sera di cinema.
0: Sì.
1: Ok, la stessa cosa è successo e sta succedendo nelle spiagge. Praticamente il panino sotto l'ombrellone sta diventando un caso nazionale. In pratica il pranzo portato da casa è tornato al centro della discussione sulle spiagge italiane. Il caso è esploso dopo che una famiglia in Puglia è stata richiamata ad aver introdotto panini in uno stabilimento. Non esiste un divieto nazionale generale, ma alcuni concessionari adottano regole proprie. Ma perché è nato il problema? Perché porca miseria, una signora che ha passato lì una stagione ha detto: io ho speso 850 euro mangiando allo stabilimento tutti i giorni. Perché partivano praticamente al ristorante ogni giorno, tra una cosa e l'altra, se mangi anche la colazione, cioè, 50 euro. Cioè, sono aumentati moltissimo. Come fai a non permettere alle persone di portarsi cibo nella borsa, tra virgolette? Eppure ci sono delle stabilimenti balneari che lo vietano
0: e mettono delle regole, giusto?
1: Certo, infatti da qui è nato anche un altro stabilimento, non so se sia nella stessa zona, ma che ha praticamente fatto il pranzo a 9 euro, quindi a più accessibile, chiaramente, che comunque si spende di più di prendere un panino al supermercato. Siamo d'accordo?
0: Dipende anche dal tipo di stabilimento. Se io sono in una zona abbastanza esclusiva, mi aspetto anche dei prezzi molto più alti. Però poi c'è anche da dire che nel momento in cui la spiaggia è libera, allora a quel punto si possono fare teglie e teglie di cannelloni da portare in spiaggia.
1: Ma lì non c'è c'è qualcuno che ti viene a rompere le scatole?
0: No, assolutamente
1: magari...
0: No, nessuno ti deve rompere le scatole. L'unica cosa, l'importante è che tu abbia poi l'accortezza di buttare tutta la spazzatura, o comunque di non sporcare in giro.
1: Ma
0: questo sì.
1: Ti è mai capitato che ti rompessero le scatole
0: mai,
1: per qualcosa?
0: Mai, noi abbiamo portato di tutto. Al cinema mai, perché mio papà mi diceva: mi raccomando, non farti vedere dai controllori. Andavamo, infatti, dove mettevamo i sacchi di popcorn? Li mettevamo dentro al giubbotto, e quindi si andava al cinema solo l'inverno.
1: Guarda.
0: Li mettevi al giubbotto e facevamo: ma sono un po' sovrappeso quei bambini, diceva il controllore, indicando me e mio fratello. Mio papà fa: mangiano troppo. E poi andavamo con questi pacchi di popcorn in sala.
1: Allora, visto che i nostri ascoltatori sono pieni di grano, voi vi portate la schiscetta in spiaggia oppure acquistate tutto allo stabilimento, che tanto ce n'è,
0: tanto si paga. Dai,
1: non vi è mai capitato che vi abbiano fatto un controllo, vi abbiano rotto le scatole perché avete portato qualcosa in spiaggia?
0: Raccontateci qualche aneddoto. 333 2688 688.

0: Weekend, Rai è qui su Radio Company. Amici, buongiorno, questa è una mattinata, stavo per dire la family ma in realtà non lo è, amico mio. Polemica, amici, stamattina, perché si parla di stabilimenti balneari dove i prezzi sono aumentati di tanto per un ombrellone e dei lettini, già cominciamo male, e poi ovviamente c'è da pranzare, a volte quindi... fare l'aperitivo lì, a volte fare la colazione addirittura lì, quindi cosa succede? Che stanno alcuni stabilimenti stanno vietando il fatto che tu possa portarti un panino o qualcosa da mangiare nella spiaggia.
1: A quel punto vi abbiamo chiesto quali sono le vostre abitudini in genere quando si parla di andare al mare, molte volte proprio di affittare il classico sdraio con l'ombrellone, quindi che cosa fate? Vi portate qualcosa da casa oppure, dato che siete in un impianto proprio balneare, spendete i soldi per mangiare e pranzare lì? Sentiamo.
2: Buongiorno a tutti. Allora, buongiorno. In spiaggia io di solito quando vado al mare faccio una bella colazione a casa,
1: okay,
2: e al pomeriggio se ho fame mi prendo i gelati che passano in spiaggia, con 5 euro hai un bel biberon,
1: sì,
2: di frutta, yogurt, okay, gelato, e quello posso assicurare che sazia fino a sera.
1: Va bene.
2: Quindi va bene così. Al cinema io mi porto il popcorn a casa, perlomeno qua non sono ancora vietato.
0: Ma come non sono vietato?
2: La borsa, prendo 7 chili di popcorn a casa, la bottiglietta d'acqua,
1: eccetera.
2: Anche perché, ragazzi, cioè, già andare al cinema ti costa 12 euro a testa.
1: Sì, sì. Poi dici, giustamente, se devo iniziare a spendere anche per prendere la roba da mangiare,
0: certo. Alessia che ci scrive: ciao Radio Company, a dei miei amici è successo che al cinema li abbiano scoperti e avevano introdotto del cibo al di fuori del posto. Sono impazziti, ha detto, la sicurezza è impazzita, i controllori sono, lei li definisce, la situazione era molto crazy,
1: okay. Sì, sì, molto pazzi, no? No, sì, sì, no, ma no, secondo me ci sta, è giusto, sei in un cinema, è giusto che tu compri la roba lì, scusa.
0: E poi scateniamo la polemica con Lorenzo che scrive: gli stabilimenti balneari non possono vietare nulla, sono concessionari, anzi si può anche incappare nel reato di violenza privata,
1: allora,
0: penale.
1: E
0: non, non lo so se sia vero, non lo so.
1: Allora Lorenzo, cioè, allora, secondo me, ne parlavamo prima anche a microfoni spenti, per quanto mi riguarda tutte le spiagge dovrebbero essere libere. Chiaro è che purtroppo noi non siamo neanche così tanto bravi a tenere le spiagge pulite.
0: Vero, perché ci sono molti incivili.
1: Bravissimo, motivo per il quale, purtroppo, diretta conseguenza, esistono degli impianti balneari che fanno un po' i furbi, magari fanno i loro giochi, ma dall'altro canto tengono anche però le spiagge pulite. Quindi, raga, bisogna, diciamo, guardare.
0: E torniamo
1: questa
0: alla retorica.
1: Mela da entrambe le parti.
0: Sì, torniamo alla retorica, torniamo a dire che ovviamente per colpa di pochi che magari fanno gli incivili ne pagano le conseguenze tutti gli altri. Però effettivamente, se poi ti trovi le spiagge sporche e non ti piace più andarci, il mare inquinato perché le cose vanno in mare, non piace più il mare, nessuno ci va più e così finisce tutta quanta la pacchia. Però giustamente, gli stabilimenti balneari devono tenere pulito, il problema è che fanno pagare tantissimo,
1: se ne
0: dovrebbero calmierare un po' i prezzi, questo sì.
1: Quindi sì, impianti balneari, sì, pulizia delle spiagge, dall'altra parte cerchiamo di rendere più accessibile l'ingresso in spiaggia come fanno tanti altri paesi, pensa Cipro e Grecia.
0: Non ho capito, tu porteresti il panino dentro?
1: Ma il panino sì, due peschi sì, è chiaro che se vai in un impianto privato e porto ad un certo punto 50 cannelloni
0: chi è che porta 50 cannelloni?
1: Il pollo arrosto, porti poi
0: tutto fritto,
1: riso e cozze, cozze gratinate, le friselle, quell'altro che poi prende le friselle e le bagni nel mare pugliese,
0: credo non si possa fare.
1: Però
0: cosa.
1: Dai, 333-2688-688, aspettiamo altri messaggi riguardo a questa situazione sicuramente abbastanza delicata.

0: Yo, siete su Company 12:31, ancora buongiorno da Joe e Sisma, un'altra ora e mezza da passare insieme. Si sta parlando di spiagge,
1: polemica
0: che riguardano ovviamente quelli che sono i lidi che giustamente gestiscono, no, le spiagge, se ne approfittano con prezzi davvero molto molto alti. Dall'altra parte però sono le uniche entità che regolano la pulizia delle spiagge. C'è una polemica con un'ascoltatrice perché giustamente dice, no, ma va, tengono pulite le spiagge, ci mancherebbe altro, se non le tenessero è un loro interesse.
2: Sì.
0: E poi continua dicendo, quindi si dovrebbe soltanto ringraziare, loro già vengono ripagati profumatamente.
2: Allora, no, non è questa la questione.
0: Non è questo il ragionamento, però
2: cioè,
0: sì.
2: Dillo qual è il ragionamento.
0: Il ragionamento è molto semplice: se noi fossimo in grado di tenere le spiagge pulite,
2: sì,
0: se noi fossimo rispettosi nei confronti del codice civile,
2: sì,
0: ok, gli impianti non esisterebbero.
2: Sì,
0: perché
2: sì,
0: saremmo in grado di autoregolarci, chi produce spazzatura la butta e di conseguenza non sarebbero mai esistiti.
2: Il problema è che già facciamo fatica,
0: appunto,
2: a convivere con il vicino di casa che ha una...
0: Bravissimo.
2: Abbiamo una siepe o un muro che ci separa dal vicino di casa e comunque ci litighiamo.
0: Giusto.
2: Figurati in una spiaggia dove arriva di tutto di più, gente che è incivile, lascia l'immondizia, gente,
0: certo,
2: che fuma, gente che urla, gente che sta al cellulare con il volume altissimo, gente che porta il cane e che lo lascia lì a fare tutto il bisogno.
0: Appunto.
2: Hai capito?
0: Appunto.
2: Allora, quindi ci vuole, secondo me, una gestione. Questa gestione è stata presa in concessione da tanti stabilimenti balneari che, ahi noi, ci fanno pagare tanti soldi poi. Però il problema è alla radice, cioè a monte. Cioè siamo noi stati il problema iniziale in queste spiagge ad inquinarle, ad essere incivili, purtroppo.
0: Esattamente. Poi non siamo soltanto noi italiani, ovviamente.
2: No, certo.
0: Molte volte sono anche turisti che non conoscono bene alcune cose e molte volte sono loro i primi proprio a lasciare sporco. Però ecco, questa era una cosa da dire e l'abbiamo detta.
2: Avete mai visto il bar quando si scrive per colpa di qualcuno non si fa più credito a
0: nessuno.
2: Nessuno.
0: Quello è detto.
3: Radio Company. Estate.
4: Il gioielliere Mario Roggero, condannato a 14 anni e 8 mesi per l'uccisione di due rapinatori 5 anni fa, ha trascorso la prima notte in cella. Entrando nel carcere di Bollate, ha auspicato la grazia da parte del presidente Mattarella. Si aggrava lo scontro tra USA e Iran con attacchi reciproci. I raid americani colpiscono siti militari e civili anche a Teheran, mentre i droni iraniani avrebbero causato, così riferiscono alcuni media USA, vittime e feriti nelle basi statunitensi in Kuwait e Giordania. E non si ferma Israele a Gaza. In un raid nel campo profughi di Nuseirat, uccisi almeno 8 palestinesi e feriti altri 20. L'Italia affronta il picco della terza ondata di caldo con 16 città da bollino rosso e picchi di 47 gradi in Sardegna. Un calo termico significativo e un po' di sollievo sono attesi a partire da lunedì. Finali dei mondiali 2026, il mondiale entra nel weekend decisivo. Stasera a Miami si gioca la finale per il terzo posto tra Francia e Inghilterra, mentre domani nel New Jersey andrà in scena la finalissima Spagna-Argentina. È tutto da Nicola De Muro.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Com.
6: Tonello presenta 90 Festival The Summer Energy Tour. Sabato 25 luglio a Rosolina Beach Music, Piazzale Europa a Rosolina Mare. In console DJ Nick per ballare i grandi successi anni 90. Super ospite live con tutte le sue hit Ice MC.

0: Delta Po Adige, Amare Rosolina e Comune Prologo di Rosolina. Come on, get up.
1: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
7: Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
8: Scusa, che cosa stai facendo?
7: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
8: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
7: E chi sono?
8: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
7: Sì.
8: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company. Anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti che saremo noi due.
7: Vabbè, comunque, mi sono dimenticato di dire una cosa. Auguri Salvatore!
8: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il companiversario.

0: LB1, I need a sign, show me love.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: cari amici, fino alle 14 stiamo insieme. Tra pochissimo anche il nostro Egidio Ferrante.
1: Bravo.
0: Con l'anticipazione per le news, per capire un po' cosa succede in giro per il mondo. Comunque chiudiamo questa parentesi sugli stabilimenti balneari, oserei dire, perché ne abbiamo
1: guardato
0: a sufficienza.
1: Dica. C'è l'ultimo di Michela, giusto così per chiudere, chi dice: ciao, io vado da 25 anni nello stesso stabilimento, in quel Lido, pensate, è l'unico Lido che consente non solo di pranzare solo sotto l'ombrellone, ma addirittura mette a disposizione proprio i tavoli e i clienti possono apparecchiare e portare tutto loro.
0: Che bello.
1: Addirittura c'è anche la possibilità per i cani, quindi anche loro possono entrare tranquillamente e possono, insomma, anche i cani godere un po' del mare.
0: Questi sono i posti che dovete cercare, amici. Inutile che andate nei posti esclusivi solamente perché avete il grano da spendere e poi vi lamentate se spendete 50 euro al giorno, capito?
1: Ben detto, amico mio, come fai tu di solito.
0: No, è che noi siamo...
1: Tu fai e non ti lamenti perché...
0: No.
1: Ah no, scusa.
0: No, io faccio parte della categoria poveri.
1: Sì, vabbè, dai.
0: Sì, no, vabbè. Beh, no, è vero.
1: Non, guarda che...
0: Allora, se ho bevuto 3-4 birrette e 4 gin tonic, probabilmente io e la mia fidanzata poi ci lasciamo prendere dalla situazione, quindi spendiamo anche troppo. Però normalmente saremo genovesi, senza offesa,
1: sì,
0: per i genovesi.
1: Un pochino.
0: Sì, beh, certo, si va in cerca di risparmiare, non è che guadagniamo i miliardi qui, cioè si deve tirare a fine mese.
1: No, infatti le tue entrate sono altre, non parlavo della radio, però non importa.
0: Di che entrate stavi parlando, scusa?
1: Riparliamo alla prossima puntata. Radio Company. The summer is magic.

0: Il nuovo lavoro di Malik Ayane si chiama Una possibilità su Radio Company. Amici, ancora buongiorno, buon pranzo in realtà da parte di Enrico Sisma e Joe fino alle 14 insieme. Ci ha raggiunto però dalla redazione il nostro Egidio Ferrante per le anticipazioni delle Company News delle 13. In primo piano il Medio Oriente.
1: Sì, con i nuovi raid USA in Iran. Almeno 3 le vittime, Teheran attacca basi americane, raid di droni ucraini, 7 morti in Russia, bollate e Salvini incontra il gioielliere Roggero in carcere, poi la nuova ondata di AFA, oggi la picco, altra cronaca e lo sport, tra poco su Company News.
2: Radio Company.

0: casa, rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Vissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Gaia con Bossa Nostra qui su Radio Company. Pronto Egidio Ferrante con le news quando sono le 13 e un minuto.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 13 di Company News. Settima notte di attacchi americani in Iran, nel mirino depositi di armi sotterranei e infrastrutture militari. Almeno 3 le vittime, immediata la reazione di Teheran che ha colpito basi USA in Kuwait, Bahrain e Giordania. I Pasdaran parlano di americani morti in Kuwait e di soldati feriti in Giordania. 2 petroliere avrebbero preso fuoco nello stretto di Hormuz, ma Washington nega. A Teheran annuncia che lo stretto è completamente chiuso. Un attacco con droni ucraini ha colpito un centro logistico a Kotovsk, provocando 7 morti e 24 feriti. La regione di Mosca è stata bersagliata da oltre 370 droni, la maggior parte dei quali abbattuti dalle difese antiaeree. L'operazione sarebbe stata condotta in risposta ai recenti bombardamenti russi su infrastrutture civili ucraine. Matteo Salvini, leader della Lega, ha visitato oggi nel carcere milanese di Bollate Mario Roggero. Il gioielliere ha trascorso la sua prima notte in cella dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso nel 2021 2 rapinatori in fuga nella Cunese. Presenti con Salvini anche i deputati leghisti Toccalini e Cecchetti. Fuori dal carcere anche una delegazione della Lega Giovani per chiedere la grazia. È la giornata più calda della terza ondata di afa sull'Italia. Oggi bollino rosso in 16 città, ma sono previsti anche temporali. Allerta gialla in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche. Dalla prossima settimana un fronte artico porterà un calo termico di almeno 5 gradi. E le temperature estreme rappresentano un vero e proprio salasso per l'economia italiana. Lo rivela un'analisi dell'ufficio economico Confesercenti che stima perdite fino a 12 miliardi di euro ogni anno a causa del caldo eccessivo. L'impatto negativo riguarda diversi settori, dall'agricoltura al turismo, passando per la produttività lavorativa. L'ambasciatore americano in Italia, Tilman Fertitta, è arrivato a Venezia a bordo della sua mega yacht Boardwalk per la festa del Redentore. L'imbarcazione, lunga 117 metri, ha attraccato alla riva dei Sette Martiri. L'arrivo ha suscitato proteste da parte di sindacati e centri sociali, brevi tensioni tra manifestanti e forze dell'ordine. L'Italia continua a perdere giovani. Negli ultimi 10 anni la fascia d'età tra i 15 e i 34 anni ha registrato un calo di quasi 550.000 unità. Il dato è stato diffuso dalla CGA. La diminuzione della popolazione giovanile mette a rischio la tenuta del sistema occupazionale. Entro il 2029 oltre 3 milioni di lavoratori andranno in pensione per limiti di età o anzianità contributiva. Continuano i weekend di traffico intenso sulle strade italiane a causa dell'esodo estivo. Viabilità Italia segnala bollino rosso per oggi e domani. Condizioni simili si ripresenteranno il 24 luglio in serata. Bollino rosso anche per la mattina di sabato 25, le sere di domenica 26 e giovedì 30, venerdì traffico intenso per tutta la giornata. Lo sport calcio, il mondiale entra nel weekend decisivo. Stasera a Miami, Francia e Inghilterra si contenderanno il terzo posto. Cresce l'attesa per la finalissima in programma domani sera a New York tra Spagna e Argentina. Riflettori sul duello a distanza tra Yamal e Messi. Formula 1, il bolognese Kimi Antonelli al volante della Mercedes è stato il migliore nelle ultime prove libere del Gran Premio del Belgio. Quarta la Ferrari di Hamilton, solo undicesimo Leclerc. Alle 16 le qualifiche. Per il ciclismo alla Tour, lo svizzero Schmid si è imposto a Belfort. Pogacar resta saldo in maglia gialla. Il meteo nel pomeriggio instabile su Alpi e Prealpi centro-orientali con temporali che potrebbero estendersi in serata e notte fino alle pianure tra Veneto e Friuli e localmente in Lombardia sud-orientale ed Emilia-Romagna. Soleggiato al centro-sud, temperature stabili massime oltre i 40 gradi in Sardegna. Domani soleggiato al mattino al nord, variabile sulle Alpi. Nel pomeriggio possibili temporali in pianura su Lombardia orientale, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Bel tempo al centro-sud, temperature oppure in calo. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato, vai su stream.it o scarica l'app. Radio Company.

0: disco di Jennifer Lopez e David Guetta. Siete su Company, amici, ancora buon pranzo. Buongiorno.
1: Auguri Salvatore.
0: Quello è il mio spot.
2: Allora, ragazzi, mi sono rotto le scatole di sentire questo promo.
0: Allora è semplicemente perché abbiamo bisogno ogni tanto di riempire le casse.
2: Hai ragione, hai ragione. Allora, questo servizio che Radio Company fa 7 su 7 tra l'altro, perché c'è il sabato ma anche la domenica assieme a Michela J.
0: Bravo.
2: Company anniversario che ritrovate anche all'interno della settimana con i Pischelli, quindi di pomeriggio. C'è qualcuno che era rimasto fermo ancora al Company anno, non scherzo, ci hanno scritto in settimana alla Family, ma infatti gli auguri la mattina no, da mo non li facciamo più.
0: Li facciamo al pomeriggio più o meno, esatto, verso le 14.30 in poi. Per quanto riguarda il sabato, sono 3 le chiamate a disposizione per fare gli auguri ad una persona che volete bene, magari per il suo compleanno, per un cambio di carriera, una laurea,
2: un anniversario
0: di matrimonio, tutto a parte gli onomastici. Noi siamo qui per fare sorprese.
2: Esattamente, 333-2688-688. Oggi per oggi, mentre se poi volete fare gli auguri prossimamente, fra un mese, due mesi, sì, un anno, sì, potete andare sul sito radiocompany.com oppure sull'app scaricabile per i vostri smartphone. Lì trovate il form Company anniversario, compilate tutto, molto semplice, e noi facciamo tutto.

0: Public con I Am Worried su Company 13:25, prima chiamata per quanto riguarda il companiversario. Dall'altra parte abbiamo Romina. Ciao Romina, benvenuta.
1: Ciao Romina.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, come stai?
0: Come va?
2: Abbastanza bene, dai.
1: Abbastanza,
0: beh, abbastanza proprio con sto tono poi, cioè perché, scusa?
1: Romina,
2: abbastanza con due bambini, vorrei vedere te.
1: Ah, per quello. Senti Romina, io ti faccio una domanda che non c'entra assolutamente niente con questa chiamata, ma siccome sono appena passati War Republic, questa è stata la colonna sonora di Top Gun Maverick. Tu l'hai visto Top Gun Maverick, il film? No, sì, puoi dire sì o no.
2: No.
1: Ok, perfetto.
0: Peccato,
1: niente.
0: C'erano due biglietti peccato. In regalo per no. un volo privato in jet. Peccato, peccato.
1: No,
0: davvero.
1: Si scherza. Romina, allora, noi siamo qui per festeggiare non una persona, ma due, perché ci arriva questo messaggio. Auguroni, amore mio, per il nostro 26esimo anniversario.
0: Che bello.
1: Grazie a te abbiamo due figli meravigliosi e bravissimi. Ti amo tantissimo. Da parte, ovviamente, del tuo compagno. Romina, stai piangendo?
2: Ti amo tanto anch'io.
1: Ah, ok.
0: Bella. No, che bello. No, che c'era un bambino che si era attaccato un attimo alla gamba di Romina.
1: Sì.
0: No? Romina,
1: sì.
0: Cioè, lascia un attimo, devo parlare al telefono. Vabbè, bella cosa, dai. Quindi congratulazioni a voi due dopo così tanto tempo. È sempre come il primo giorno?
1: No.
2: Diciamo.
1: Allora Romina, no, senti.
2: Come è diverso. Allora, è diverso.
1: Domanda di rito a chi... A chi è così tanto longevo, no? Come coppia, qual è il segreto per rimanere così tanto tempo assieme?
2: Pazienza.
1: Sì, pazienza sempre. Poi?
2: Amarsi, insomma,
1: di dedicarsi.
0: E 25 anni di mutuo, quindi ne mancano altri 5 e poi alla fine potete fare quello che volete.
1: Vero,
0: dai,
1: vero, è il mutuo che vi unisce.
0: Va bene,
1: si scherza, esatto, ovviamente. Esatto. Romina, niente, ti facciamo tantissimi auguri, ovviamente anche al tuo compagno, e un bacione, un abbraccio.
2: E buona giornata.

0: e ufficiale Sport Equipi CHX.
1: Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
2: Scusa,
1: auguri,
2: scusa, che cosa stai facendo?
3: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
2: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
3: E chi sono?
2: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
3: Sì.
2: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company. Anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti, che saremo noi due.
3: Vabbè,
2: comunque,
3: mi sono dimenticato di dire una cosa.
1: Auguri, Salvatore!
2: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il companiversario.

0: Martin, Skrillex, Indaghetto, 13:40, altra chiamata del comp'anniversario. Dall'altra parte abbiamo Valentina.
1: Ciao,
0: ciao Vale.
2: Ciao.
1: Ciao, come stai?
2: Tutto bene, grazie.
1: Tutto bene. Allora, senti, ci arriva un messaggio. Innanzitutto, che giorno è oggi?
2: Il mio 50° compleanno.
0: Grandissima, tanti auguri Valentina. Quanti sono? Diciamolo.
2: Grazie.
0: Diciamolo, l'ha già detto,
2: 50°,
0: l'ha già detto prima.
1: Miseria. Allora, il messaggio è criptico, te lo spiego. Allora, in realtà no, è molto semplice, sì? Però volevo capire una cosa. Per caso il tuo compagno, sì, deve farsi perdonare da qualcosa?
2: Spero di no.
1: Ecco, perché lui ci scrive questo. Tanti auguri, sì, alla mia giovane sposa. Sei come il vino, sei come il vino, ogni anno sempre più bella e gnocca. E di solito un maschietto, quando fa questo tipo di complimenti, è perché deve farsi perdonare qualcosa.
0: Bravo, però, che non ha detto invecchia, no, il vino. Bravo, che non ha detto così.
1: No, no, perché non ha detto, esatto, invecchia. Ha detto, esatto, il vino, come il vino, ogni anno sempre più bella e gnocca.
0: Alla faccia,
1: Allora, il complimento, non sto capendo se arriva solamente per il compleanno o se perché eventualmente il,
0: no,
1: nostro Matteo deve farsi perdonare qualcosa.
0: Non essere malizioso, amico mio. Secondo me solo perché era il suo compleanno.
1: Ah, ok, va bene, va bene, va bene. Tu
2: no,
1: sai...
2: io in realtà devo dire che me lo dice sempre.
1: Allora, ok, allora bravo Matteo.
0: Sbaglia ogni giorno Matteo,
1: bravo,
0: e allora
1: bravo,
0: glielo dice spesso così.
1: Senti Valentina, vuoi dire qualcosa a Matteo?
2: Che lo amo più del primo giorno e che sono fortunata, ho il marito migliore del mondo.
0: Che bella, che bella cosa.
1: Bravi ragazzi. Allora, tanti auguri Valentina, ti auguriamo una splendida,
2: grazie,
1: giornata, buon compleanno.
2: Grazie mille,
0: ciao.
2: Grazie.
1: Ciao.
3: Radio Company. The summer is magic.

Clara con San Giovanni, le ragazze su Company. Amici, ancora buon pomeriggio, le 13:48, ultimi 10 minuti insieme a Joe e Sisma. Quindi se avete, che ne so, richiesta dell'ultimo minuto, cose che farete magari in questo weekend, 333 2688

0: Iconica Bad Davis Eyes di Kim Carnes e poi The Bosa con Magnetic. Gli ultimi due pezzi della puntata di oggi per quanto riguarda musica e notizie tornano ovviamente il prossimo weekend. Io vi lascio con Botta da 90 e vi aspetto questa sera alle 22 per la nostra classifica dance ufficiale, e cioè i fortissimi. Ancora buon sabato, restate qui su Company, mi raccomando. Grazie a Jimbo per la regia. Io ero Stefano Ferrari, passo e chiudo.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia. Spot.
3: Mauro Tonello presenta 80 Festival, la seconda data del Summer Tour. Domenica 19 luglio, ore 21:30, Mirano Summer Festival, a Mirano, Venezia. Le emozioni degli

0: Il sabato sera qui su Radio Company a quest'ora è botta da 90, pump up the volume, alziamo il volume perché c'è grande musica da ballare marchiata anni 90. Chi vi parla come sempre è Mauro Tonello a quest'ora, c'è anche DJ Nick alla console e partiamo con un grande classico per Cissy Peniston, questa è la sua Finally. Sentiamo anche Bobby Brown con Two Can Play the Game e Nina, I'm So Excited.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: da Bobby Brown e Sissy Pinstone con Finally, una piccola pausa, tra un po' un pezzo italiano, balleremo anche la musica rock con Litfiba.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Botta da 90 la sera qui su Radio Company con Mauro Tonello. Salve a tutti. Pappa De Valium, alzate il volume perché è in arrivo lui, Piero Pelù, è socio con El Diablo, ve lo sia in Litfiba, e subito dopo Interloop Dance con Unique.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Oh,

Pezzo malatissimo degli anni 90, questo è Unique di The Noob Dance. Ziggy Marley da risentire insieme ai suoi Melody Makers con Power to Move. A questo è il remix e poi sentiremo un altro grande pezzo, un altro grande classico della musica degli anni 90, Fate in the Power of Love. Lei è Rosala.

0: E la Rosala con Fate in the Power of Love, un po' di corti dell'estate del 90. Trovate anche Ziggy Marley, i suoi The Melody Makers e Papa to Movia. E ci fermiamo, tra poco ritorneremo con i Bizet.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Giovedì 23 luglio, Mauro Tonello presenta 80 Festival Summer Tour. Il ritorno a suoni di marca, nel cuore della città di Treviso. Come sempre, balleremo sotto le stelle i successi degli anni 70 e 80. In console, Harry Morri DJ. Sul palcoscenico.

0: Nordauto, concessionaria ufficiale Toyota, Lexus, Kia e Triumph.
1: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Auguri Matteo, auguri Luci, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
4: Scusa, che cosa stai facendo?
3: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
4: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
3: E chi sono?
4: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
3: Sì.
4: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company. Anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti, che saremo noi due.
3: Vabbè, comunque, mi sono dimenticato di dire una cosa. Auguri Salvatore!
4: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il Companyversario.

0: diretta qui su Radio Company con Mauro Tonello. Il sabato suona come sempre c'è Cinecca la console e risentiamo Everlasting Picture per i BZ con la voce di Dalisia, i 49ers, produzione Media Records di Brescia con Touch Me.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

Touch Me per i 49ers, nel nostro botta da 90, ed ora il grande DJ produttore Todd Terry con la grande voce di Matt Walsh e Jocelyn Brown insieme per Keep on Jumping. E poi loro, le girl band più famose credo degli anni 90, le Spice Girls con Space Up Your Life. Questo remix di Dave Morales.

0: è Sapio Your Life, il remix di Dave Morales per queste simpatiche signorine all'epoca e mamme attualmente, la gran parte, si parla della Spice Girl. Senti anche Todd Terry con la voce di Martha Walsh e Jocelyn Brown, la bellissima Keep on Jumping. Ci fermiamo tra un po' i Too Static.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Botta 90 suona Too Static con Nasty Cat and Feel That Beat, e poi A Bitch of the Name and Johanna con Freak It.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: di questa formazione, lasciamo a chi conosce un po' l'inglese, ed è A Bitch Named Johanna con Freak It e Too Static con Dusty Cat, la loro bellissima Feel That Beat. Questi erano i due protagonisti di Botta da 90 che chiudono anche questa puntata del sabato. Da Mauro Tonello è tutto, grazie anche a DJ Nick, ci risentiamo domenica come sempre per la versione short.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Radio Company Time.

0: Campo Adige, Amare Rosolina e Comune Prologo di Rosolina. Come on, get up. Company. Ora su Radio Company. One Live.
1: Su Radio Company, come ogni fine settimana, anche in questo sabato, anche in questo 18 di luglio, sta per incominciare un nuovo appuntamento con il One Love One Live Weekend Edition. Insieme a me Stefano Conte, insieme a Stefano Bosca, pronto in regia a tenervi compagnia. Un'ora a disposizione, arriviamo esatto, subito dopo la botta da 90, abbiamo l'opportunità e la possibilità di proporvi quelli che sono i grandi successi che avete modo di ascoltare durante la settimana, ma non solo, perché ogni tanto ci piace anche a noi andare a ripescare qualcosa nel nostro recente archivio, il tutto scelto da Fabio De Magistris e poi arricchito dalle curiosità. Quelle non mancano mai all'interno del One Love One Live Weekend Edition. L'unica cosa che dovete fare è mettervi comodi e alzare forte il volume, come si fa sempre poi in quest'ora dalle 19 fino alle 20. Nell'appuntamento del sabato si incomincia One Love One Live Weekend Edition.

0: Radio Company. One Love, One Live.
1: Abbiamo sentito Calvin Harris con Ragabone Man, Lovers in a Past Life. Lui, e stiamo parlando di Calvin Harris, uomo che non si ferma mai, oltre a essere uscito con più singoli nella versione remix, tra cui Satisfy e Release the Pressure. Satisfy che tra l'altro abbiamo fatto sentire anche un po' di volte all'interno dei nostri appuntamenti, anche qui, del One Love One Live, che stanno spopolando nelle piattaforme di streaming Apple Music, insomma quelle dove si possono acquistare tutti i pezzi di Calvin Harris. Tra l'altro di Ibiza è tornato ad esibirsi con i leggendari Open Party all'Ushuaia di Ibiza, oltre alle date sull'isola spagnola. Ricordiamo che ci sono stati anche altri appuntamenti come headliner nei maggiori festival europei, visto che non si fa mai mancare niente, inclusa la partecipazione sul palco del Tomorrowland. Questo per Calvin Harris, che diciamo ha ricominciato ad accumulare denaro, perché oltretutto lo sapete, è il DJ e producer più pagato al mondo. Lo abbiamo risentito all'interno del One Love One Live Weekend Edition. Ci fermiamo un istante.

Si ritorna insieme dopo la pausa. Ancora un buon sabato, un buon weekend al popolo di Radio Company. Insieme a me Stefano Conte. Stiamo per ascoltarci anche Gaia, la sua bossa nostra. Gaia che è in tour con il Summer Live 2027. Andrà avanti fino a fine agosto. Nelle ultime settimane alcune fotografie scattate insieme alla cantante Anna Pepe hanno alimentato i sospetti dei fan riguardo all'imminente uscita di un nuovo duetto. Si attende l'ufficialità di questa possibile collaborazione. Nel frattempo ce l'ascoltiamo. Gaia, bossa nostra.

0: Radio Company. One Love, One Live.
1: Abbiamo sentito J-Ax Ipiaio, però anche no, secondo singolo uscirà quest'anno, Vita, Morte, Miracoli, in arrivo il 4 di settembre, lo ricordiamo per tutti i fan di J-Ax, anticipato appunto da due singoli, Italia Starter Pack, che poi è stato il pezzo che aveva presentato a questa ultima edizione del Festival di Sanremo, e questa appunto Ipiaio, però anche no, che avete appena sentito. A ottobre 2026 sono presenti un po' di concerti, tra il Fabric di Milano e Roma all'Atlantico, potreste avere l'opportunità di vedere dal vivo anche J-Ax, quindi se volete incominciate già adesso ad accaparrarvi i biglietti per questi appuntamenti di ottobre 2026 per J-Ax. Noi ci stoppiamo un secondo e ritorniamo fra poco, ancora One Love One Live Weekend Edition.
0: One Love One Live Radio Company. Spot.
2: Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
3: Scusa, che cosa stai facendo?
4: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
3: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
4: E chi sono?
3: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
4: Sì.
3: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company e anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti, che saremo noi due.
4: Vabbè, comunque, mi sono dimenticato di dire una cosa.
2: Auguri Salvatore!
3: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il companiversario.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Mauro Tonello presenta 80 Festival, la seconda data del Summer Tour. Domenica 19 luglio, ore 21 e 30, Mirano Summer Festival, a Mirano Venezia. Le emozioni degli

0: ufficiale Sport Equipi CHX. Company.
1: Ora su Radio Company. One Live.
2: Di nuovo insieme dopo la pausa, questo è il One Love One Live Weekend Edition. L'appuntamento ovviamente lo state sentendo è quello del sabato, visto che andiamo in onda dalle 19 alle 20, come sempre vi avviciniamo a quello che è il weekend e tentiamo di farlo nel migliore dei modi con dell'ottima musica. Ancora una buona serata da parte mia, Stefano Conte, e stiamo per ascoltarci un'altra bella sequenza. Si incomincia con Lady Gaga e Ducci, Runaway, colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2. Lady Gaga che ha festeggiato i 40 anni a marzo ed è stata la grande protagonista dei Grammy Awards 2026. Per chi volesse sapere che cosa sta facendo adesso, beh, attualmente è al lavoro su un nuovo progetto discografico inedito, la cui uscita è prevista per fine anno, dovrebbe essere insomma al termine di questo 2026 che uscirà il nuovo lavoro per Lady Gaga, con in progetto già un nuovo tour, perché se i palazzetti sono andati alla grandissima sta già pensando agli stadi, quindi la ragazza non si ferma mai. Lady Gaga, Ducci, Runaway in arrivo.

0: su Radio Company. One Love, One Live.
1: Medusa insieme a Khalid con Weekend, questo è il nuovo singolo. I Medusa infatti hanno pubblicato recentemente il singolo Don't Wanna Go Home, che hanno lanciato praticamente a inizio estate, e poi è arrivato anche lo show ibrido che si intitola Medusa 3. Questo che avete appena sentito è il nuovo singolo, e hanno presentato appunto nei club questo nuovo concept, che è un'esperienza dove i brani sono rielaborati dal vivo, visto che c'è uno di loro che lavora sui synth praticamente durante tutto il DJ set. C'è il DJ vero e proprio, che è uno dei tre componenti, e un altro invece si dedica a suonare il pianoforte, quindi sicuramente uno spettacolo rielaborato molto molto interessante da vedere. Tra l'altro sold out, mi sembra, nell'appuntamento di Milano. Sì, mi danno conferma. Noi ci fermiamo un istante, ritorniamo fra poco di nuovo insieme. Sarà ancora One Love One Live.

luogo magico, vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti Parco più Hotel su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Autoteam, concessionaria Skoda a Legnago e Rovigo.

fortissimi. Prospa insieme in questo caso a Cloni, anche se ricordiamo un progetto di Prospa insieme a Ra che l'anno scorso nel 2025 andò alla numero uno della nostra classifica. Free Your Mind perde 7 posizioni, pezzo che comunque se non erro è stato comunque all'interno della top 10 della nostra chart, ma niente di più. Andiamo alla posizione numero 38 invece dei fortissimi. In discesa di 2 posti questa settimana ci sono Odd Mob e Luciana Rock the Rhythm, I Like That.

Alla posizione numero 37 della classifica dance ufficiale di Radio Company, i fortissimi, c'è il DJ più fisicato al mondo, e cioè Joel Corey, insieme a Ra, Devotion, Sweetest Emotion. Questa settimana perde purtroppo 9 posizioni e si avvia verso l'uscita principale della nostra chart. Entra invece nella nostra classifica alla posizione numero 36 ed è la prima delle 3 nuove entrate di questa settimana, il progetto di Nick Curley, si intitola Tempo. Hey,

Settimana Spiller, Sofia Ellis Baxter, William Keys, meno 4 con Groove Jet, If This Ain't Love Not Without Friends. Ci vuole un quarto d'ora solo per dire chi l'ha fatto e qual è il titolo di questo progetto, che comunque è stato anche altissimo nella, forse addirittura numero 1 per una settimana, mi pare proprio di sì. Andiamo alla posizione numero 34 della nostra chart, riprende un posticino, meglio riprendono un posticino Bob Sinclair e Kaisa, questa lo sapete è I Can't Wait.

La nuova entrata la scorsa settimana guadagna 4 posti, sale al numero 33, California Dreaming di Benny Benassi, Dua Light, ricordo l'originale degli anni 60 dei Mamas and Papas, che poi tra l'altro fu anche tradotta e ricantata in italiano da una band degli anni 60 che si chiamava Dick Dick, e il progetto, la canzone si intitolava Sognando California. Numero 32, meno 2 oggi per Steve Angello, Laid Back Luke, Robin S, questa è Show Me Love.

0: 1 il progetto di Mix Masters and Melizos che si intitola My Life is Disco in the Mix. I fortissimi si fermano, ma ritorniamo tra poco. Keep dancing. We'll be back soon on Radio Company. Spot.
1: Mauro Tonello presenta 80 Festival, la seconda data del Summer Tour. Domenica

0: tormentoni dell'estate degli anni Ottanta.
1: Tony Esposito.
2: Calimba de luna.
1: Johnson Rigueira.
2: Vamos a la playa.
1: Festival per la chiusura di stagione del

0: Future Juice. Participate. The Dance Hit. The Voice. Stefano Ferrari. Master DJ. Andrea Rossini.
1: Bentornati qui a Radio Company all'interno della nostra classifica dance ufficiali fortissimi, la puntata del 18 di luglio 2026 che è appena ripartita con la posizione numero 30. Oggi Bob Sinclair perde 6 posti con il remix di Star B di I Feel For You.

questa settimana, numero 29. Il progetto si chiama Amfer ed è un progetto, diciamo, definiamolo turbo femminista, perché si intitola Don't Need a Man, tradotto letteralmente non ho bisogno di un uomo. Noi l'abbiamo interpretata così. Andiamo alla posizione numero 28, dove troviamo in discesissima di 13 posizioni

New Order rivive in questa ennesima, l'abbiamo detto un sacco di volte, versione, ne sono uscite tante negli ultimi anni, che si intitola How Does It Feel, che riguadagna due posizioni. Fezo, Dub Dogs e Zalk, dopo essere stati anche alla numero 1, oggi occupano la posizione numero 27. Alla 26, in salita di 7 posizioni, una new entry di 7 giorni fa, Miss DJ Yuri J con la sua nuova versione di Jamaican Bam Bam. Number 26, numero

numero 25, eccola qua, la terza, l'ultima, la più alta nuova entrata di questa settimana, l'ultima novità dei fortissimi di questo sabato. Bebe Rexha e David Guetta entrano nella nostra chart con questo progetto che si intitola Sad Girls ed è remixato dai DJs from Mars. In discesa di 5 posti invece, dalla 19 alla 24 nella nostra speciale classifica Dance, ci sono Carta e Mixed Signals 021, questa è Love Dance.

cruda e pura. Oopsie per Nari e Gianni Morri, che guadagnano due posti questa settimana. Salgono dalla 25 alla 23 nella nostra classifica Dance, fortissimi, sempre disponibile dal nostro sito .radiocompany.com, ma anche dalla piattaforma Streamo, che si pronuncia Streamo, ma si scrive Streamo. Alla posizione numero 22, in discesa di 5, ex numero 1 della nostra classifica, Another 54 Ultra. Questa è

0: canzone numero 21 dei Fortissimi, in discesa di 3, fa un po', come dire, sorridere il protagonista di questo progetto. Si chiama Matthew Sax, però, cioè lui è sax, però il pezzo si intitola Trumpet, quindi cioè due strumenti diversi. Con lui Alice Selecta e Smoothies. Keep dancing.
1: We'll be back soon on Radio Company. Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Spot.
2: Mauro Tonello presenta 90 Festival The Summer Energy Tour. Sabato 25 luglio a Rosolina Beach Music, Piazzale Europa a Rosolina Mare. In console DJ Nick per ballare i grandi successi anni 90. Super ospite live con tutte le sue hit. Ice MC.

0: Trova la mostra dei mobili. E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Vissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Numero 19 nei fortissimi, in salita di 3, Nagé insieme a Ben Evers. Il progetto si intitola Chica, che come tu mi insegni, Andrea Rossini, tradotto dallo spagnolo, significa
1: sigaretta.
0: Significa sigaretta, esatto.

proposito di spagnolo, rimaniamo proprio in questo, come dire, in questo mood, in questo linguaggio, perché alla numero 18 dei fortissimi ci sono in salita di 3 Ramon, Ramonito, Raf Marchesini. Questa è Los Niños del Barrio.

quattro posti con un pezzo che arriva in realtà dal 2015 o 2011, mi pare 2015 mi avessi detto, comunque vabbè una decina d'anni, Beauty and Beat, pezzo in versione unofficial che comunque è tornato virale grazie ovviamente ai social, ogni tanto succede. Andiamo alla 16, rimane esattamente dove era 7 giorni fa, DJ Tamisha, la sentiamo con il pezzo che è Movie.

Era una novità di sabato scorso che guadagna 11 posizioni, sale dunque dalla 26 alla 15, si intitola Shine. I protagonisti sono David Guetta, French Montana, poi Eagle e anche Aidan Martin per questo pezzo da tenere assolutamente sott'occhio. Dalla 12 invece alla 14, quindi meno 2 questa settimana per il nostro amico Christian Marchi, che salutiamo, sta lavorando tantissimo in questo periodo, con lui la voce di Solea. Questa è Summer Is Magic. Summer on my

Onestamente dobbiamo ancora capire con chi litighi David Guetta prima di produrre questi pezzi che, cioè, normalmente sono un po' al di fuori, diciamo, del suo mood. Numero 13, David Guetta, Martin Olger, Man Machine, con questo pezzo decisamente pesantuccio che si intitola The Best, The Present, The Future, che comunque perde 4 posti questa settimana nella nostra chart. Alla 12 invece, in salita di 2, troviamo lui, Sam Frandisco,

0: tre posizioni oggi, ma rimane comunque uno dei pezzi più divertenti della nostra chart, ex numero 1 alla 11, The Flirt and Beltran, pezzo che appartiene ai The Flirt. La nuova versione si intitola Passion. Are you satisfied? A tra poco. Keep dancing. We'll be back soon on Radio Company. Spot.
1: Giovedì 23 luglio, Mauro Tonello presenta 80 Festival Summer Tour. Il ritorno a suoni di marca, nel cuore della città di Treviso. Come sempre, balleremo sotto le stelle i successi degli anni 70 e 80. In console, Harry Morri DJ. Sul palcoscenico.

0: Voice, Stefano Ferrari, Master DJ Andrea Rossini.
1: Inizia proprio qui l'ultimo quarto di classifica, le prime 10. Qualche minuto prima della mezzanotte conosceremo la nuova numero 1 della nostra classifica. Intanto alla posizione numero 10, in salita di 10, c'è lei, Anna, la Baddie con White Girl.

bel trenino e fare finta che sia Capodanno e che ci siano tipo 7 gradi sotto lo zero, anche se non è così. Meno 2 per Frankie Romano Super Mini, che scendono dunque dalla 7 alla 9 nella nostra classifica. Il pezzo, il progetto si intitola ovviamente Celebration. Alla posizione 8 invece, in salita di 3, un pezzo molto interessante di Samuele Sartini e Rochelle Diamante, si intitola Never Coming.

posizione 7 nei fortissimi Shakira Burna Boy, meno 3 con Dai Dai nella versione unofficial di 8-1 e Ann Balzanelli nella nostra classifica. Lo ricordo, sempre disponibile al nostro sito www.radiocompany.com, ma anche sulla piattaforma Streamo, che si pronuncia Streamo ma si scrive, lo ricordo, Streamo. Posizione numero 6 nei fortissimi, in salita di 4 posti, Star Sailor Offenbach, nuova versione dell'iconica 4 to the floor.

Remix firmato da Who di Music in Me per Who, che fa parte anche della team di produzione insieme a Revival House Project e Annelisa Lamola. Posizione numero 5 nei fortissimi, guadagnano una posizione, quindi si avvicinano ancora di più alle zone caldissime della nostra chart, dove ci troviamo anche noi. Ricordo, oggi avremo una nuova numero 1. Intanto alla 4 in discesa di un posto una ex numero 1 della nostra classifica, il progetto The Bosa, The Bosha, si intitola Magnetic.

quest'anno, quest'estate, a dire il vero, non ha molte canzoni, molti pezzi italiani. I tormentoni anno dopo anno, dobbiamo dirlo, sono sempre meno, anche da ballare. Intanto la posizione numero 2, c'è la numero 1 di 7 giorni fa, che perde dunque un posto e anche la vetta. Topic, Becky G, questa è Sorry Papi.

oggi che scendono dalla 1 alla 2 nella nostra classifica dance ufficiale. I fortissimi che ovviamente a questo punto sono pronti nella giornata di oggi, 18 luglio, a presentarvi la nuova number one.

0: Ultranate, Hügel, Ismael Angel, Moving to the Sun. Questa è la nuova numero uno della puntata di oggi, quella del 18 di luglio 2026 dei Fortissimi, la classifica dance ufficiale di Radio Company, che arriva qui ogni sabato, every Saturday night, ovviamente tra le 22 e le 24. Per quanto ci riguarda siamo arrivati alla fine, quindi ringrazio Andrea Rossini. Grazie Andrea.
1: Ferrarino,
0: mi raccomando, divertiti questo weekend,
1: sì,
0: prendi
1: no,
0: il sole.
1: Ci vediamo domani sera.
0: Ah, è vero, domani sera saremo live. Esatto, per un capitolo eccezionale di Alter Ego versus Principe dal castello di Villa Franca Verona, a partire dalle 21, ma tanto dalle 19 ci sono i food truck e noi saremo lì ad ingozzarci come dei maialini. Grazie mille per la vostra attenzione, vi ringrazio, buon weekend, io ero Stefano Ferrari, passo e chiudo.
2: The dance hit. Keep following the beat. A new episode next weekend on Radio Company.
3: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè è la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
4: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
3: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
5: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
6: Energia 90. Energia 90. The Radio Show. Inizia il volo notturno. Energia 90. The Radio Show.
7: Con Mauro Tonello ritorna il nostro appuntamento marchiato Energia 90. Salve DJ Nick, pronti anche questa notte per ascoltare 120 minuti di grande musica, di grande sound marchiato anni 90, e partiamo con Surrender, Sound Lovers, sarà il 1998 su etichetta Nightlight.
6: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

Energia 90, il viaggio tra le molecole sonore degli anni 90 che pervaderanno il tuo corpo, la tua mente. Evoluzione sonora, DJ Nick.

0: pochi minuti e ritorniamo con nostra cara amica, anche in questo caso dance italiana, per Lady Violet.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Mauro Tonello presenta 90 Festival The Summer Energy Tour. Sabato 25 luglio a Rosolina Beach Music, Piazzale Europa a Rosolina Mare. In console DJ Nick per ballare i grandi successi anni 90. Super ospite live con tutte le sue hit, Ice MC.

0: DNO Delta Po Adige, Amare Rosolina e Comune Prologo di Rosolina. Come on, get up.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Company. Radio Company.
3: Questa è Radio Company, suona Energia 90. Il nostro viaggio nella notte continua per assaporare ma anche per ballare i successi soprattutto marcati anni 90 con Mauro Tonello, Ginecra Console, da Inside to Outside, Lady Violet era il 1999 su etichetta New Music.
2: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: Mauro Tonello è tutto, grazie di Genica, ci sentiamo il prossimo weekend.
1: Il percorso tra le vibrazioni degli anni 90 è arrivato a destinazione. Energia 90 vi aspetta su Radio Company il prossimo venerdì. Spot.
2: Giovedì 23 luglio, Mauro Tonello presenta 80 Festival Summer Tour. Il ritorno a suoni di marca nel cuore della città di Treviso. Come sempre balleremo sotto le stelle i successi degli anni 70 e 80. In console Harry Morri DJ. Sul palcoscenico.

0: 18.30. Ingresso completamente gratuito. In collaborazione con Nordauto, concessionaria ufficiale Toyota, Lexus, Kia e Triumph.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Radio Company presenta Fluido, Fluido.